thabela khunana ra di tlhaku thabisa di ho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke thau salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsana thukwana tsetse ya motswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nka thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go fomella di phako rutebella di tie report 40 sana le se rebela ha ratsi.

metsotsong e leshome le metso e tsheletseng hantle jwalo fela gagabile horeng ya boraro ge ntse re letile thojana hantle ka lerato le ka magete. Mesong ya letsatsi lena la la boraro.

0: reng ya le shime le metsimi di wa kena ho onkhono ona sa re u a house beauty ka pa ke le la le motho e mong
1: a a ha se la
0: ba tlo fa le le
1: la tsin le
0: o se tume sa bo onkhono o e sa ba
1: a ke onkhono ke ta mo diela ke tla ga pepi
0: o a e pepi e qetile batho
1: ka nnete.
0: Ee, a se ya bo ke le tle na ntateo wa madiba ha ke sa di nka di flo go tsena ba ga le ba hana o di no de tsa ga me tsia tsa le ka mankwana.
1: Ee, a
0: mme di a nna na ke la di tla di phela. Ee, ke re le te le na o khono go phela ke sentle go e ngwana bo ile eng khono tata e ntate se ka ta majana ha se le tlolo sa ka ke ntate dinela mwana se la se se cha ke rata ma ile bo go go o se la mme o le a le mme na le tsana ya malika tsujane ke ntse ke re yo go go sel a tole re kopantseng ga mmogo
1: la re ka ra arohana dipelo tsona ka mesadiane
0: a e tsa ke no a ke na mo la di ga mantsu ke ke mantsu a go na no
1: wa bona he
0: e a ke a le bona ke mkhono o she bana go le boteng ke men tsentle di rata ke bo she ke re ka mo yo motle di bapadi di bolo zona di phesa fatshe di tsa tlola me kwallo ke a le bo mo ga tlwa
1: ke a le bo ha ke a le bo ha o khone sha bana go le boteng
0: a bana mo ga tlwa
1: ke a le bo ha wena mo ga tlwa wa ka ke a le bo ha
0: yo.

0: genare.
1: A o ipate?
0: A ke ipate mme, genare. E talana, talana, talana. Thank you, ngwaneso.
1: E ke a o leboga wena moratuwa wa ka.
0: Thank you, mme, ba le tshwere monate.
1: Le wena ka tsela e tshwana letsatsi le tlhono le fetse mme.
0: Amen.

0: a tsebe go phela ka khotso a ke ntse jena hengwe le tsiki phele tsumuti a to tlhako a la mo tsebe go phetile jalo ka mehla se a go kopela go modimo a o hekeletse a o matafatse ke nkgono sha bana go boteng ke men to sentle di rata ke bohle tla tshwi e mogato wa go rona
1: ke a le bo ha mehle letsatsi ha ebe le letle le hlohono lo fetse
0: a wo wa ntse ding e tsa ke go ba tsa
1: la la
0: ke a le bo
1: ke a le bo ha mme ke kopa moruti a nkatamele a re behele mantswe a thapelo ge kwale mosebetsi ona wo go phethileng hantle ka legato le ka magetho o tlwa go reng ya leshome le metso medi highlightwe
2: ka legato le ka magetho
1: ofela
2: setšhabana sa kgomo
1: ntate
2: ke kopa ke kwale mme
1: tswela pele mogato
2: ntate modimo ya matla otlhe ga leboa ntate o seng ona o ile le rona ntate a matla otlhe o tloa lenaneo le le qala ntate o ntse re ba baleletse o fitlhela mona ntate re a leboa ke gona e kopa gore ntate o tlotsamaya le mokhubi wa rona ntate a tla boela a gutla gape nakong e tlang re tloetsa mosebetsi ntate a matla otlhe ntate tlhonofatsa yo mongwe le yo mongwe wa rona ntate letsatsing lena mesebetsing e re tlang go e pheta ntate re o kopa tsela re o tshepile mabitsong a mararo ntate mora le moya o halalelang amen
1: amen ntate ke ntate
2: ke ntate moruti wa maletato jane ke ntate molato wa thotsa tlasalomo santse a tuna ke a leboa
1: kgotso ga yate ntate
2: thank you man.

Ke tsona tseo he ditaba tsa dimaraka soe se setle. Hopola hore mmaraka pele ho tlhahiso. Ke ne ke o tshwaretse di le hakana, mme ke ntse ke le ho hawa ka mehla a makamohelo wa Makgwadinyane. Ho tswa ho nna le Moifo wa Rebitsa Dihwai, re se re re o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a seyalemoya sa Lesotho. Mohomateng, ha dipane.

butle ga mafofokele tsapatsula tsa manjala hele sankomota metso e me tlhano fela ga le bile mane ho rennyane ya bokae se ho rennyane ya borobedi me mama di ntumela ke tota go fa jwala he boemo ba le hodimo gore na ibe ha o tla ha bane ba bulipi na ba re di ntodi e me jwang ka jeno

Mamadihle a re sheba boemo ba lo di mo re fumana go le hodimo le hlakile ka maru a semmakae hai anna jalo ba ne ntho tsena tsa manyisman di batla ngetsa tsena okay ke mo di hlaka le hodimo le hlakile ka maru a semmakae ho bata empa ho bata ha holo di bakeng tse ding ka maluting ho seng hona le serame seletse dibakeng tse ding moya o foka o le bobebe ho hlaha le boya botshabela mohudi o ka bona dibakeng tse ding ho ka lebellwa hore le hlake ka marumona le mane ho be mahareng ho isa ho phola empa ho be ho bate dibakeng tse ka maluting moya o ka lebellwa ho foka le bobebe ho hlaha le boya bophirima ntumelle he ko fejolo he boemo ba motshiso ka jeno e leng tsona jalo di-temperatura a re sheba maseru di eme jalo he o di tlo ba go lesome le metso e robedi lesheareng la ka jeno ebe moshesho one e tla nne be lona lesome le metso e robedi motsheare athe ga e le mafeteng teng e tla ba lesome le metso e robedi motsheare mahalesuku e tla ba lesome le metso e supileng motsheare qutheng e tla ba lesome le metso e seletseng ga e le qasha snack e tla ba lesome le metso e supileng mogotlong e tla ba lesome le metso e mene e be oxbo e ba tshelela bothabothe di tla dula jalo go lesome le metso e supileng le ribe di tla dula go lesome le metso e robedi atheberia di tla dula lesome le metso e robedi e be thabatseka di tla dula jalo go lesome le metso e mene smonkong di tla fitlha di tsitsa jalo go lesome le metso e meraro ke tsona fetsa di-temperatura me ha mamadi a o sheba fumana gore e bakeng sane sa oxbo di tlatlhe di theowe gagolo mo go tshelela moo etlile di tlatlhe di theowe gagolo-gologolo o batla gopola gore sebaka seno sa oxbo ke se seng sa dibaka tse batang ka tsela e kgethegileng wa bona ke oxbo smonkong yarr wa bata mono a wa bata mono mamadi ko jwetse o bata gona ke sebaka se e tlwaeleileng gagolo he ka gore ke tshetlanyane sona sebaka seno he sa oxbo e leng ga o keta go tlholela ka godima mmota mane gantle bona o nyoloela ka godima mmota moo ga o nyoloela ka godima mmota moo gantle ka godima mmoteng keta go tlholela ka godima mmoteng mono he o tla kopana le sona sebaka seno he sa oxbo ke sebaka se phodileng gago golo ke opola ka selemo se seng banna gana ke selemo se feng 2012 kapa 2013 kae kae mono ke tla gopola fela go se seng sa dilemo tse pedi tseno aiaiaiaia nkile ka iphumana ke le mono bakeng seno nako ya dikgwedi tse tharo kao fela ke opola e ka ke ne ke fitlhe mono e le March April May year aha itlileng ka March jalo wa kwa kereneng kgweding ya boraro mmamedi kgwedinyane ya tlhakobele go ne o sentse go bata go seng ga re tsewa re fumana gore ao metsi ke yana a e sitse a e ntse leqhwa e le gore taba eno ya go ruta go itlhile mono go a bata go a bata oxbo jala ga o tlhwa ditlhaba ga o tlhwelela ka godimo ka moo o le banna yana ya mogotlong o feta bo matlhasela mane o ka tlwa go fumana go na pula ga o tlowa tlase mo mana gona pula ga o fitlha mono fumana gore he banna e ka ke tsheo le ntho e thewang mo kapa ke lona letlhwa itlhile le jalo ya ke sebaka seno he se jalo he e se tseba ka tsela yona eno rona ba se tsebang mamadi ke gola gona ke sheba ga re feta re sheba taba tse dingwe go na le taba e ke bonang itlhile e le taba e ntshwentseng tjena ga o sheba

Oliver Mtukudzi a tsama jalo le Ringo Matlingos into yame mme setseng le shumela motso mong hantle bizo ke fura le tsjalo hora yane ya Brobedi ai khona ai khona ai ya tlwele ena traffic ina ka jenu ntwa di hana ka nnete ba ga be mehala bo se ka le hlono lo hona le ya tlile ngo mofumana fela jale e ka ga go kwane e di wa e kwala o go je ke ukwena e be a se yena ka nnene a tlekitse wa go dela o yena se makintana.

0: tsena tse ding di bapalang teng. O tlo tla o re, ntate Mapi, re bona ha o bapalwa di-quadruple ka setsoto, ka makgetlo, bo e seng ntle. Ne ke tlameha ho isa tlhodisanong ya phoofolo tse mpe. Athe nna mona hae ke re ke tshwere bo mabotle ba diphoofolo. Athe jwale lebitso le lang lahla. Wa utlwisisa. Ya ka ntle ona. Majalitsa o qala ho thopho motso ya kanyana e ile ka ntle ona. Fela jwale ha e report ena e tla e bapetse jwang. Ke a kgola dinoko tse 75 ho 100 kapa tsena tsa rona ntse di tswa di ya bo Mangaung United di ya bo mang di tla di sa sharuwe, mme taba eno ha re e shebe re tolokeng kaofela hore Evan re bapala Premier, hlopha tse ke tsa boemo ba 4 leaking tsa bo tsona kapo ba boraro, fela boholo ba nako hlopha tsa rona di kgutla ho tsona di tla di sa sharuwe. Mme lemo sena ebile lemo seo di tswang haholo di le ngata di tswile he ke sign international participation le monse fela re tsebe la ile result le nngwe
1: ba ba re
0: patetse
1: le ba re patetse
2: ba etsa le
0: ba tla ka mohwasa jwa le rona re ba lokile

Ele chume mese o chume mese mase la solo chlere tswa ntla monate go fe the local 3 etseng le na la ka tseno. Mamba na Kent tolo hatsa ntla monate Moses Ngatane bare mangwana.

se mauma o tsena se manna ke Nigeria wa CTM di tsola ntwe tsentle ba anna a tsi na dawu re tsanda dira.

se semanyane ha le re dipoo nna ke re le re ga utumedi melalana lonanana dipoo mashome a mabedi a nang le motso o le mong fela a metsotso re ya re lebile mane horenyane ya leshome le metso e mmedi gopola ga re fitlha horeng ya boshome le metso e mmedi nna le wena re ya arogana.

Jole re ya re libile mane hore nyane ya le shume le metso e mmedi re ntse ho le kanhle wena mamedi wa selme sa lesotho le nanong lena la re hlasela thota letsatsing lena la kajeno hopola re kopane mane hanga mora

0: dwe
1: la le gato le ka magethe
0: fela ngono
1: ke tshabana sa khomo
0: tsala pele go
1: di notlo tsa ka ke hlano go bedi hlano go bong ha ho le tho go bedi o bong ha ho le tho 58 59 08 90 bonne bonne bonne ke kopa le skebela la tloese ntse le hlweletse hoduma dieta le tla fella go tswana le kena ka gare o motse ke a leboga
0: ke lebuleng golo
1: thank you.

0: makgethe.
1: Ba ba ga tlo ka makgethe.
0: Ka fela.
1: Ha ja bana sa khomo.
0: Ai ntate.
1: Ba kwa la rwana.
0: Tsa mangaka.
1: Eh ke ga u go ga isli ha umra tsa nnete. Ke fuga se bopatetse.
0: Ho jwa lo ntate.
1: Ya e fola mogwele. Na ke ntate ga di buga mogwele. Ke ntse ke tsa mosebetsi, ke ntse ke ka papati matsogo le dipapatala gamagale motho o ditene ke putsa. Bano ga se di theoile a gamabanta o ditlisitse mmento tsente re ratwa ke botlhe. O joge ka thata mesese a ditaba mogwele o pote o tsebe o phoka tiere metsi a sesang fologo eno e tsebe o tlwela.
0: Le
1: wa go le tate. Ee, a mo khona, a tsaka tama ja bogo go. Ba la go ntata ga di buja ke le tala bona. Fola mo khona ke ntata ga di buja.
0: Go rata go le tate ga di buka.
1: Ta.

0: Letwa.
1: Marato, ora ka magetla.
0: Ka ofela.
1: Re tshwana sa kgomo.
0: E marato.
1: Dumela, mme hlele ha kukwa o tshwere ke sefuba.
0: Kgotsa mpe.
1: Ee. O bua le mme ba lokileng ba Thabong ka mehla ka mantshwenyana.
0: Marato wa ka.
1: Ee, mme. Ke kopa ho eleta.
0: Tswela pele mpe.
1: Ah, no, ka ke leta le matholeta thojana ohle. Ah, le sothole ka mose sekelele. Ho ya kwana le kwana. Bo ntate moholo, bo nkgono, bo ntate, bo mme, bo abuti, le bo ausi. A ka sana le ba eletang ka tsebe. Le ba ithutikang. Ele? Ae. Fola hle. Mme sefapano ke thabe ya tumelo.
0: Ke tla fola mme ke a leboha.
1: Ee, a sefuba seno ha se tlohe, a se tlohele dikgoko.
0: Se tlohele mona mme.
1: Ke a leboha mme.
0: Thank you, Boratua. A Letwa.
2: Ka teng.
0: Ka ofela.
2: Ka magete.
0: Ka ofela.
2: Re tshwana sa go. Re se ke nne a tema se se le tsho mna tlo ga thala tsa ka hle.
0: E bo gati.
2: Ke go ta ho leta. Ke re tla se buisa ba ja go go.

Mamedi sa masala sotho hlametso tswa gona le shubele betswe tseletse. Ga re le bile hore ke a di ya bobedi. Ka dite la go kwa gona bo bo ke bofeng. La go gona bo bo ke bofeng. Mamedi ka nnete. Ke go pagatswa

Afeta risovana, afeta risovana. Dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava, dava